0: poniéndose en el cuadrante. 98.1 Stereo Max.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!